orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta a scafon che da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vino, interna cruro.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mi rasesti de più spesso. E la cui rei della pensione, i mi exigias rei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i sei noi farà smiracolo, che a feio

Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaro.

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta o stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a te mi sei noi farà smiragono, c'è un

orizzonte, c'è e si sfora la cielo. Cai faccio essa schia il filino, li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi sen censuro, i per maso culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro, c'è la desiro, il mira sesti di più spesso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiraggio, c'è il

horizonto, chiare si sfora la cielo, cae fercio essas, chi el filino li porta scafon, che da pioco, dimma morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostegulo mi sen censuro, e per masoculo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la cruro.

dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, certi mi semo e farà smiraggio, certi

che ti astena. Mentre blocco d'adesivo della spango i viro crack pendas e mia carno che è mia lipo uno tra che dita se mu attendas che è sta sferio c'è caputo c'è morti sfer.